Sancti Apostoli, Spirito e Paolo, comandi o Sancti Spirito di Padre, per le capi di discriminazione per l'autore.

Istituzione dedicato a custodiare, conservare e custodire ogni signor abitante, ha di copie e